0: Adieu.
1: Adieu.
2: Cortiga Radio, a radio musica di Corza. Cortiga Radio in

pronta. E ciò che ne è, ma dici. Per un sole che lucerà domani. Per un silenzio e vetre. Per la memoria. Per la rivolta. E la voce che chiama. E a notte amore, e ciò che non muore mai, e ciò che tu mi dai.

c'era Ceceu Capradiu puro e sincero, la Lola e Zalivia di Utopo e più brave. C'era Raggiose, Tottozzi, Petro Antonio di Ugaffè, Zupiti Arrino, Diasi Polo, Matteo, Memme e Santa Ciò, Giulio di Epiazzo, Petro Calabrano e Zalivia Baracheda.

una città, orando giughe sulle stesse. Queste labbra di cimento, chiacchierano di genugente.

0: Gurtziga Radio, a Radio Musica di Gurtz. Gurtziga Radio, in Naiaccio, 107.2.
1: Un to come vai? Mi pare appena stonco.

Dumane, chi sarà a sorte di l'umanità? Tra l'amore e le guerre, tra rancore e allegria.

fiato di cipolla in piena aprile. L'avete regalato a gioventù, compa in un altro verano, gloria a voi.

Haggio visto che di poi poco due famiglie rifaggiano esogase.

promesse spadriamo. Antonio se ne è morto e poi a scuola la nocchiosa non c'era che tre zitti.

cadenza della lirica, dove ogni dramma è un falso, che con un po' di trucco e con la mimica

fanno scordare le parole, confondono i pensieri. Così diventa tutto piccolo, anche le notte là in America. Ti volti e vedi la tua vita come la scia di un'elica. Ma sia la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto, anzi si sentiva già felice e ricominciò il suo canto.

e ti baciavo, ma forte, forte, con brama, come solo sa fa un figliolo a mamma. Che io mi non disse a cuore in sicareccia, appena, a fa mangani appesa la nostra catena, ti sentia chiamato in mani da un letto. Veni a ditti

0: spazio di fratellanza, che lo s'apri uno strucore, un si giovino e borte. Spertimmo un pezzo di pane, mettimmo sempre un piatto in più.
1: A chi una più nulla, e compari mi, senza tanti discorsi, e un faccio l'invito. Un vibro metteremo, un grande tralala, ma solo bell'inguerno,

0: Corsica Radio, première radio musicale corse.
1: À l'altro mondo, o tempo è longo, ci sta l'eternità. E va pigliato, tempo nato di me.

non c'è più fiori, solo dolori, basta, basta così. Surgente secche.

davanti notte, una tenuta ovviamente, salutare giù e notte, e di già chi vuole sente, c'est toi moi que je voyais.